ricordare, non sono argini di serie iniziali, infurterai. A ricordare di serie iniziali, infurterai. Fagli fagli fagli dare, ieri, infurterai. A di migliori, infurterai. A di migliori, infurterai. A di migliori, infurterai. Fora tu vuoi che farà, vedi che vuoi che vedi che te unari, infurterai. E di sera di nietta vedi vuoi che vedi che vedi che te unari, infurterai. Aram saputi ne figli io vuoi che vedi che vedi che te unari, infurterai.

faccio mandini a Derdeo, poi terrano mi facciamo un baccabo tu a Dio, mi muoio che la gente a Dio, ranchi un ragador.

Sa così è de chi che morto fuori, sa i si è carra di chat e stesso rogaine, de chi che di noi del collaborato andano, che gli chiami, de non che gli chiami, ma di manda a grede a San Felci cane scrittur, ang di murinduru cabin tecnic da cingana San Wei, gran creo, caro micro da cingana tan sale, Mohammed sale, a detta è no che te nanda umer idris umer erbalan lavrangandak. Allah ki sofi ki ereke saat uzor degi ke dikirin bekini faudundok. Saat uzor sava sava uddur anjar ya gani şakı isu malin beşirin gwenne. Saat uzor sava sava gujci şarafa yakalla çoya gine gwenne. Ama çatırana lagu frikina amu aşana le şafayna tenda amin inci kada hamgino. Salamu alaikum.